0: Charlie Prince kann man sich doch nicht anhören. Wie bist du denn drauf?
1: Sei froh, dass du mich noch sehen musst.
2: A cosa sta pensando, Maggiore?
3: A quell'androide. Non trovi che ci assomigliamo un po'?
2: Assolutamente no.
3: No, non intendevo fisicamente.
2: E a cosa si riferiva?
3: Beh, probabilmente tutti i cyborg hanno la tendenza ad essere paranoici riguardo alle proprie origini. A volte sospetto di non essere ciò che credo, di essere morta molto tempo fa e che qualcuno abbia preso il mio cervello e l'abbia infilato in questo corpo. O forse in realtà non sono mai esistite, sono completamente sintetiche, come quell'androide.
2: Lo sa che ha delle cellule cerebrali?